adu baby ewo bia me di sika foforo shawun so me di sika foforo shawun so me di atade foforo shawun me di enyonyam foforo gun so me di yedi foforo gun so me di ahode foforo gun so me bie kran foforo ma me di sika foforo shawun so me di enyonyam foforo gun so me di sante foforo yes, the sun sent it down. The sun for Goose. Jeremiah